fortissimo senza parlare. Tutti con me. Venite qua. Venite qua.

0: silenzio. Nessun qui sta. E i nostri tanti possa turbare.
1: Tutto è silenzio, nessun qui sta.
0: Che i nostri tanti possa turbare.
1: Tutto è silenzio, nessun qui sta.
0: Che i nostri tanti possa turbare.
2: Fiorello, olà!
0: Signore santo!
2: Ebben, gli amici!
0: Son pronti già!
2: Bravi, bravissimi, attenti! Silenzio, piano, pianissimo! Senza parlare! Senza parlare!

0: Ehi, Fiorello!
1: Dio signore!
0: Di la vedi?
1: Signor, no!
0: Ah, che vana ogni speranza!

0: a tutti quanti, più di voi che far non so. Buonanotte, buonanotte, più di voi che far non so.
1: Mille grazie, mio signore, per favore, per non basta. Mille grazie, mio signore, per favore.

0: te indiscreta.
1: Ha quasi con quel chiasso infortuno tutto quanto il quartiere ha risvegliato. Al fin sono partiti.
0: Chi è mai quest'infortuno? Lasciamolo passar. Sotto quegli archi non veduto vedrò quanto bisogna. Già non è mai appena. E amor non si vergogna.

mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazze, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti.

Figaro? Sono qua! Ehi, Figaro! Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù.

0: che bella vita! Faticar poco, divertirsi assai, e in tasca sempre aver qualche doblone, gran frutto della mia reputazione. Ecco qua, senza Figaro non si accasa in Siviglia una ragazza. A me la vedovella ricorre per il marito, io con la scusa del pettine di giorno, della chitarra col favore per la notte. A tutti onestamente, non fo per dir, ma dato a far piacere. Ah, che vita, che vita! Oh, che mestiere! Corso presto a bottega.
1: Ed esso pur m'inganno.
0: Chi sarà mai costui?
1: E lui senz'altro, Figaro!
0: Mio padrone! Oh, chi vengo, eccellenza!
1: Zitto, zitto, prudenza! Qui non son conosciuto, né vo farmi conoscere. Per questo ho le mie gran ragioni.
0: Intendo, intendo, la lascio in libertà.
1: No.
0: Che serve?
1: Non dico resta qua. Forse i disegni miei non giungino opportuno. Ma cospetto, dimmi un po', buona rana, come ti trovo qua? Poter del mondo ti becco a grasso e tondo.
0: La miseria, signore.
1: Hai birbo.
0: Grazie.
1: Hai messo ancor giudizio.
0: Oh, e come? Ed ella come in Siviglia?
1: Forte lo spiego. Al prato vidi un fior di bellezza, una fanciulla figlia di un certo medico barbogio che qui da pochi di sé è stabilito. Io di questa invaghito lascio ai padre e parenti, e quando venni, e qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno.
0: E quei balconi, un medico, a cospetto siete ben fortunato, sui maccheroni il cacio è cascato.
1: Come?
0: Certo, là dentro io son barbiere, parrucchiere, chirurgo, botanico, spezial veterinario, il fazio indicata.
1: Ma che sorte?
0: Non basta! La ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua pupilla.
1: Ma che consolazione!
0: Perciò...
1: Zitto! Cos'è?
0: Sappi il bastone!

0: cos'è quella carta?
1: È niente, niente, signore. Son le parole dell'ario dell'inutil precauzione.
2: Che brava, dell'inutil precauzione.

0: Mimi.
1: Signorina, non vorrei. Cospetto costei m'avesse preso. In casa, in casa. Animo sua, che dico, in casa presto.
2: Vado, che faccio?
1: Quel balcone voglio far murare. Ehi, tradito!
2: Oh, che vita da crepare!
3: Povera disgraziata, il suo stato infelice sempre più interessa.
4: Presto, presto, vediamo cosa scrive.
3: Appunto, leggi.
4: Anisor, at altrum cant, las aspraz. Le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità. Il mio tutore è per uscire di casa. Appena si sarà allontanato, procurate con qualche mezzo ingegnoso di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso già mai comparire al balcone senza l'indivisibile compagnia del mio tiranno. Siate però certo che tutto è disposto a fare per rompere le sue catene la sventurata Rosina. Olè!
3: Su, dimmi un poco che razza d'uomo è questo suo tutore.
4: Un vecchio indemoniato, sospettoso, prontolone. Avrà 100 anni indosso e vuol fare il galante. Indovinate, per mangiare a Rosina tutta l'eredità, si è finta in capo di volerla sposare. Aiuto! Che? Dammi la porta!
1: Fra momenti o torno, non aprite a nessuno. Se Don Basilio venisse a ricercarmi, che m'aspetti?

0: Dentro oggi le sue nozze con Rosina.
1: Già, è maestro di musica. Insegna la ragazza.
0: Bene, bene, tutto giova a sapere.
1: Ora pensate della bella Rosina a soddisfare le brave. In una canzonetta, così, alla buona, il tutto spiegato alle signore.
0: Una canzone?
1: Certo, ecco la chitarra. Presto andiamo.
0: Ma io?
1: Oh, che pazienza!
0: Ebbene, proviamo.

0: Qualcuno è entrato, sia. Ella si è ritirata.
1: Ma cospettone, io te ne dirò a banco. Ad ogni costo vederla, io voglio un po' parlarne. Ma tu, tu mi devi aiutare.
0: E chi? Che furia. Sì, sì, mi aiuterò.
1: Da bravo, entro oggi vuoi che tu mi introduca in quella casa. Dimmi come farai, via. Del tuo spirito vediamo qualche prudezza.
0: Del mio spirito? Bene, vedrò. Ma in oggi...
1: via, ti intendo. Voilà, non dubitar di tue fatiche largo compagno.

0: sapete i simpatici effetti prodigiosi che ha da pagare il mio signor continuo dal mavito.
1: L'indoro.
0: L'indoro.

un vulcano la mia mente. Già incomincia a diventar, sì, all'idea di quel metà.

0: voi dovreste travestirvi. Soldato?
1: Da soldato.
0: Sì, signore.
1: Da soldato. E che si fa? Che si fa? Che si fa?
0: Oggi arrivo al reggimento, oggi arrivo al reggimento.
1: Sì, è mio amico il colonnello, è mio amico il colonnello.
0: A Benon!
1: Poi?
0: Cospetto! Dell'alloggio col biglietto. Quella

perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Perché Don, che è poco in sé, che dal vino casca già.

0: Il meglio mi scordavo, il meglio mi scordavo. Dimmi un po' la tua bottega per trovarti dove sta.
1: La bottega non

0: Ebbene, che si fa?
1: Si muore di noia!
0: Oh, diavolo, possibile? Una ragazza bella e spiritosa.
1: Mi fate ridere, che mi serve lo spirito che giovane ha. Se chiusa sempre sto fra quattro mura, che mi par d'esse proprio in sepoltura.
0: In sepoltura? Oibò, sentite, io voglio.
1: Ecco il tutor.
0: Davvero?
1: Certo, certo il suo passo.
0: Salva, salva, fra poco ci rivedremo, o a dirvi qualche cosa.
1: E ancora, signor Felino.
0: Bravissima, vado.
1: Quante garbate.
2: Ah, che disgraziato Figaro! Ma in legno, ma ne beppa scellerato!
1: Ma sempre in vena!
2: Ma si può dar di peggio? Un ospedale affatto di tutta la famiglia a porta d'occhio, sangue e stranotiglia!
3: Signoria,

0: avanti col suo discorso, il suo giorno aspetto, crepa di rabbia, vecchio maledetto.
1: Vedete che grazietta, io l'amo, e io mi sprezza la briccona, certo, certo, e il barbiere che la mette in malizia.

appunto io qui venivo ad avvisarvi, ma... Segretezza! È giunto il conte d'Almaviva, un

0: a dire. Così con buona grazia bisogna principiare a inventar qualche favola che il pubblico metta in mala vista e comparir la faccia o lo mai fa. Un'anima perduta, io vi servirò, fra quattro giorni, credete a me, Basilio ve lo giura, noi lo faremo sloggiare da queste mura.
1: E voi credete?
0: Ah certo, è il mio sistema, e lo sbaglia.
1: E vorreste? Una calunnia?
0: Ma dunque, la calunnia cos'è? Voi no,

alzando baronzato nelle orecchie della gente si introduce destramente e le teste di cervelli fa stordire fa gonfiar alla bocca fuoriuscendo lo schiamazzo va crescendo prende forza poco a poco ora già di loco in loco sembra il cuore la tempesta e ne sente la foresta va fischiando, brontolando e ti fa dolor celar alla fin tra bocca scoppia ti propaga e si raddoppia e produce la sua sera

0: vite.
1: Sarà ver, ma intanto si perde tempo e chi stringe il bisogno. No, vo fare al mio modo, in mia camera andiamo. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quando sarà mia moglie da questi zerbi notti innamorati, metterla in salvo sarà pensier mio.
0: Venga, Andanari, al resto son qua io.
2: Ma bravi, ma benone, ho inteso tutto. Evviva il buon dottore, povero babbuino, tua sposa è via, pulisciti il bocchino. Ora che stanno là chiusi, procuriam di parlare alla ragazza. Oh, eccola appunto.
3: Oh, ebbene, signor Figaro.
2: Gran cose, signorina.
3: Sì, davvero.
2: Mangerete i confetti.
3: Come sarebbe a dire?
2: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
3: Oddio.
2: Ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro si è serrato.
3: Sì, ora sbagliato a fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate un signore.
2: Ah, col mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuore, mi venne i suoi studi a compire e il poverino cerca di far fortuna.
3: E fortuna, oh, la farà?
2: Ah, ne dubito assai, in confidenza ha un gran difetto.

0: bacco.
1: Non ci credete?
0: Ah, sì.
1: Ella su bella dite, abita lontano.
0: Ah, no, cioè, qui, due passi. Ah, bella sai, eccomi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla.

0: insomma, con le buone potrei sapere dalla mia Rosina che venne a far colui questa mattina.
1: Figaro, non so nulla.
0: Ti parlò?
1: Mi parlò.
0: Che ti diceva?
1: Ah, mi parlò di 100 bagatelle, del figurino di Francia, dell'anno della tua figlia Marcellina.
0: Davvero? Ed io scommetto che porto la risposta al tuo biglietto.
1: Al biglietto?
0: Che serve l'arietta dell'inutil precauzione che vi cade staman giù dal balcone? E vi fate rossa, avesse indovinato. Che vuol dire questo dito così spesso?

0: questi fogli ora son cinque e non sei.
1: Quei fogli, è vero, d'uno mi son servita per mandar dei confetti a Marcellina.
0: Bravissima! E la penna, perché ti penterò?
1: Maledetto! La penna,
2: la penna.

potermi corbellar altro, altro, altro, altro ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Perché manca la quel foglio? Cosa che codesto imbroglio? Perché manca la quel foglio? Sono inutili le

0: Segnalino un'altra volta quando parlano da fuori. Segnalino un'altra volta quando parlano da fuori. Lo consegno ai servitori, a suo modo da saprà. Segnalino un'altra volta quando parlano da fuori. Segnalino un'altra volta quando parlano da fuori. Lo consegno ai servitori, a suo modo da saprà. E non sedono le squadre, faccia pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta. Ti aspetto per quella porta, ti aspetto per quella porta, nemmell'aria te potrà. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata, e non servono le smorfie, faccia pure la catamarca, ti aspetto per quella porta, nemmell'aria te potrà. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, di che voglio stato tra. Sì. Sì, la valle da serrata, di che voglio star tocca, visto che me la serrata, sì. Signorino un'altra volta quando partono da fuori, lo consegno ai servitori, a suo modo la saprà. Signorino un'altra volta quando partono da fuori, lo consegno ai servitori, a suo modo la saprà. E non servono le smorfie, faccia pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, nemmell'aria che potrà. Cospetto per quella porta, nemmell'aria che potrà.
1: Una parte della mia sorte non si lascia e meno piano. Una parte della mia sorte non si lascia e meno piano. Rosina innocentina, sconsolata.

Finora in questa camera mi parve di sentir un mormorio, e sarà stato il tutor con la pupilla non a un'ora di ben. Queste ragazze non la voglio capire.

0: passato.
1: Ah, sì, sì.
0: Qui costui che mai vorrà.
1: Siete voi?
2: Aspetta un poco.
1: Siete voi, dottor Balordo?
0: Che Balordo, che Balordo!

0: Solindoro!
1: Signorina, che cercate? Presto, presto, andate via!
0: E Padovano non gridare!
1: Presto, presto, presto, presto, presto, presto, via di qua!
2: Ehi, ragazzo! Bello, anch'io!
1: Dove, dove, signor mio?
2: In casella!

0: Sì, qui restare non posso. E prendete.
1: Ci guarda.
0: La trovarlo ancora un passo.
1: Prudenza.
0: Ma sì, sì, lo troverò.
1: C'è due smanie
0: senza addosso, non più reggere per forza. C'è due smanie senza addosso, c'è due smanie senza addosso.

0: presente il dottor Bartolo, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Esentiamo!
1: Andate via!

0: lottar. Dunque lei, lei vuol battaglia? Bella, battaglia devo dar. Bella cosa, è una battaglia, me la voglio qui mostrare. Osservate, questa è fatta. Cos'è? Ah,
1: vuol vedere?
0: Sì, se fosse una ricetta, ma un biglietto.

Presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto. Ah, che bello!

0: che cosa accadde? Signori miei, che chiasse questo? Eterni dei, già sulla strada, a questo spread, s'è radunata, mezza città. Già sulla strada, a questo strepito, s'è radunata, mezza città. Signor Tizio, portami qua.
1: Questa mi riparte!
2: Questo qui qua!
1: Oh, disgraziato!
2: Oh, maledetto!
0: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto, o questo fusto, colpo d'un diavolo, o la creanza l'insegnerà.
1: Signor Tizio, per carità.
2: Brutto scimmiotto!

Signor Matata, io credo di scontare questo signor Matata. Signor, questo senso mi acquetta. Io portare mio signore questo senso mi acquetta. Signor, con la sera mi acquetta. E io lo tutto di mio, non sembra da mangiare. Signor, non mi chiedo da acquetta. Questa bene mi signor, questa bene mi signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo signor, questo signor. Signor, questo

È stato qui spedito quel signore ad esplorar la rosina al core. Nemmeno in casa propria sicuri si può star, ma io... Chi va? Orecchie di là, fatto no, non sentite, in casa io son, non v'è timore, aprite!

0: capito? O c'è che noia?
1: Ben di cuore,
0: pace e gioia, basta, basta, basta per pietà.
2: Ma che perfido destino?
3: E perché non mi conosce?
2: Ma che barbara giornata?
3: La mia sorte fortunata.

0: Basta! Insomma, mio signore, chi è lei, si può sapere?
1: Don Alonso, professore di musica ed allievo di Don Basilio.
0: Ebbene!
1: Don Basilio sta male, il poverino, ed in sua vece...
0: Sta male? Corro a vederlo!
1: Io... non è male così grave.
0: Di costui non mi fido. Andiamo, andiamo!
1: Ma, signore...
0: Che c'è?
1: Voleva dirle...
0: Parlate forte! Forte, vi dico!
1: Ebbene, come volete, ma chi sia...

0: mai. Nella stessa locanda era meco dal doccio. E di mie mani, per caso, capitò questo biglietto dalla vostra pupilla a lui diretto.
1: Che vedo è sua scrittura.
0: Insomma, dire non la sa di quel foglio. Ed io per lui, venendo da lezione, la ragazza volevo farmene un merito con voi. Perché con quel biglietto si potrebbe...
1: Che cosa?
0: Vi dirò. Io potessi parlare alla ragazza, io credermi di grazia le farei, che me lo chiede il conte, un altro amante, prova significante che il conte di Rosina si fa giuoco, e perciò...
1: Piano un poco!
0: Una calunnia!
1: Ah, bravo, degni dello scolarvi, Don Basilio! Io saprò come merita di compensare, sì, bel suggerimento! Può chiamar la ragazza? Poiché tanto per me vi interessate, mi raccomando a voi.
0: Non dubitate. L'affare del biglietto dalla bocca mi è uscito non volendo, ma come far senza un terripiego? Mi toccava andar via come un baggiano. Il mio disegno a lei ora paleserò. Se la consente, io son felice appieno. Eccola, al cor

0: Bella voce! Bravissima!
1: Certo, bella voce, ma quest'aria cospetta è assai noiosa. La musica ai miei tempi era altra cosa. A quando, per esempio, cantava Caffariello, quell'aria portentosa. La la la la la la la la la la. Sentite, Don Alonso, eccola qua.

0: Scusi, son debolezze.
1: E beh, Guidone, che vieni a fare?
0: Oh, bella, vengo a farti la barba. Oggi ti tocca.
1: Oggi non voglio.
0: Oggi non vuol. Dimani non potrò io.
1: Perché?
0: Perché ho da fare a tutti gli ufficiali del nuovo reggimento barba e testa. Alla marchesa Andronica, il biondo perucchin, coi maronet. Al continuo Bombè, il ciuffo a campanile. Purgante all'avvocato Bernardone, che ieri s'ammalò di indigestione. E poi che serve? Viva, non posso.
1: Ora su, meno parole. Oggi non può far barba.
0: No? Cospetto! Guardate che avventori. Vengo stamane in casa dell'inferno. Poi ritorno dopo pranzo. Oggi in andaglia. Ma che m'avete preso per un qualche barbiere a contadini? Chiamate pure un altro. Io me ne vado.
1: Che

0: in camera, pigliata biancheria. No, vado io stesso.
1: Ma se mi dava in mano il mazzo delle chiavi, ero a cavallo.
0: Dite, non è fra quelle la chiave che apre quella gelosia?
2: Sì, certo, è la più nuova.
0: Ah, sono pur buono a lasciar qua quel diavolo di barbiere. Animo, va tu stesso, passa col corridor sopra l'armadio, il tutto troverai. Vada!
3: Non tocca nulla e non son matto. Allegri, vado e torno. Il colpo è fatto.
0: E quel Ricconti al conto. E quel Briconte al conte ha portato il biglietto di Rosina.
2: Mi sembra un imbroglion di prima sfera.
0: A me non me la picca.
4: Ai, ai, ai,
0: ai,
4: che dolore.
0: Che dolore, che dolore, che dolore.
2: Tu hai il Figaro, grand'uomo. Or che siamo soliti, mia cara, il vostro è il mio destino, unir siete contenta. Franchezza, fammene toro, altri una
0: tu, comandante, sei piatti, otto bicchieri, una terribile.
3: Vedete che gran cosa ad una chiave.
0: Sì, non mi attaccava per fortuna per quel maledettissimo corridor così oscuro. Spezzato mi sarei la testa al muro di ogni stanza al buio. E poi.
3: Ah, non più.
0: Dunque andiamo. Giudizio a noi.
2: Don Basilio!
5: Cosa vengo?
3: Quale

0: giallo come un morto.
1: Bagatella! Cospettone! Che tremarella! Bagatella! Bagatella! Tremarella! Tremarella!

0: ai ai!
1: Che cosa è stato?
0: Non so che, non so che nell'occhio! Guardate, non toccate! Soffiate, soffiate per pietà!

0: che non fosse inutile il mio travestimento.
1: Il suo travestimento!
0: Ah, ah! Bravo, bravissimo! Sor Alonso, bravo, bravi! Pace e gioia!
1: Briccoli! Erranti! Briccoli! Erranti! Briccoli! A voi tutti quanti! A voi tutti quanti! Avete giurati! Fatti crepare! Su fuori furbanti! Su fuori furbanti! Su fuori furbanti! Vi voglio occupare!
2: La testa vicina! La testa vicina!
1: Briccoli! Erranti!
2: La testa vicina! La testa vicina! Ma zitto da
1: fuori! Briccoli! Erranti! Su fuori furbanti! Vi voglio occupare!
2: La gente, la gente! Non sembra gridare!
1: Avete giurato di farmi crepare!
2: Ma zitto da fuori! Ricordi burlare!
1: Su fuori furbanti! Non fuori! Gridami! Vi voglio occupare!

0: piedi là, senti, Ambrogio, corri da Don Basilio per il petto, digli ch'io fa l'aspetto che venga immantinente, che ho gran cose da dirgli e ch'io non vado, perché?
1: Perché
0: ho di gran ragioni, va subito, di guardia tu, piantati alla porta, e poi... No, no, non me ne fido, io stesso ci sto.
1: Che vecchio sospettoso, vada pure
2: e ci stia finché crede.

0: voi, Don Alonso, non conoscete affatto?
1: Affatto?
0: Ah, certo, il conte lo mandò. Qualche gran trama qua si prepara.
1: Io poi dico che quell'amico era il conte in persona.
0: Il conte?
1: Il conte. La borsa parla chiaro.
0: Presto, il notaro, ma venga sull'istante. Ecco la chiave del portone. Andate presto, per carità.
1: Non temete, in due salti io torno qua.
0: Ehi, Rosina, Rosina, avanti, avanti. Del vostro amante io vivo dar novella, povera sciagurata. In verità, collocasta sai bene il vostro affetto. Del vostro amore sappiate che si fa gioco, insendo un'altra amante. Ecco la prova.
2: Oh cielo, il mio biglietto!
0: Don Alonso il barbiere congiuran contro voi. Non vi fidate, nelle braccia del conte d'Almaviva vi vogliono condurre.
2: Le braccia un altro, che mai sento?

0: fine, eccoci qua. Mima! Potere del mondo, che tempo andiamo, no?
1: Tempo da innamorati.
0: Ehi, fammi lume. Dove sarà Rosina?
1: Ora vedremo. Eccola appunto.
0: Ah, mio tesoro.
2: Indietro, anima scelta.

0: Io son di Sasso.
1: Io non capisco niente, ma per pietà...
0: Taci! Fincesti amore per vendermi alle voglie di qua.

0: la levata.
1: Ma l'inciampo crudel
2: è sventurato.
0: Sì, sì, sento gente. Ora ci siamo, signor mio, che si fa?
1: Mia rosina, coraggio.
0: Eccoli qua. Don Bartolo, Don Bartolo, Don Basilio.
1: E quell'altro?
0: Vebbè, il nostro notaro. Allegramente, lasciate fare a me. Signor notaro, dovevate in mia casa stipulare questa sera il contratto di nozze tra il conte d'Almaviva e mia nipote. Gli sposi, eccoli qua. Avete indosso la scrittura? Benissimo, ma piano, Don Bartolo, dov'è?
1: Ehi, Don Basilio, questo anello è per voi.
0: Ma io?
1: Per voi vi sono ancora due palle del cervello, se lo ponete.
0: Oibò, prendo l'anello, chi firma?
1: Eccoci qua, sono testimoni Figaro e Don Basilio.

0: Il conte d'alma viva, io sono.
1: Insomma, io ho tutti i torti.
2: Purtroppo è così. Ma tu, bricone, pur tradirmi e far da testimonio.
3: Don Bartolomeo, quel signor conte, certe ragioni in tasca, certe a cui non si risponde.
2: E io, bestia solenne, per meglio assicurare il matrimonio, io portai via la scala dal balcone.
1: Ecco che fa un inutile precauzione.